avessi chiesto come stai, se tu mi avessi chiesto mi avessi chiesto.